0: Christmas Jammo, Varga!
1: Gioia Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
0: Feliz Navidad!
4: Veselý Sviat!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!